0: Quale rumbatto?
1: Serattore. Serattore. Serattore.
2: Serattore.
1: Serattore. Serattore. Malo manje srao, rejtim li ti preko noći pao. Seratore, kada ne bi srao, u ovim stihovima bi se prepoznao.
3: Ajde, sale.
1: Putere, putere, putere. Dobar komad.
2: U, i ovo rubato ovako
1: Pavda. Ajde Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, ajde Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, lebati bre. Ajde Bože, daj nam Bože, ajde Bože, lebati bre.

facemo brodove, si facemo spratove, non si scupe satove, vodicemo ratove, poi ne copacove.

me dançando maluquinho. Oggi Molich na premiere. Oggi Molich da tu fotelje. Oggi Molich da pepit koktele.

quanta stai fermando per voce, stiamo come la sua questa ne vuoi casa. Monster la panna dai che. Vieni a quanta stai fermando per voce.

premiere. O c'è molisce da tu fotele. O c'è molisce da peppit cocktail.